0: fuoco d'artificio.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 32 minuti.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8517.

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8516.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

0: Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8533.
2: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:30.

0: italiana.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:59.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 2 6

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:29.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8542.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Toro. Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli. Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Cancro. Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Leone. Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Vergine. In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Bilancia. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Scorpione. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Sagittario. È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Capricorno. Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Acquario. Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Pesci. Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Radio
1: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 3 2 8.
2: A 10 anni insieme alle mie bambole giocavo con l'amore.

nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: CNR, giornale radio.
4: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte le forze di difesa russe hanno neutralizzato 105 droni ucraini diretti verso Mosca. Un drone ha colpito un sito petrolifero russo. Intanto arriva un nuovo allarme degli 007 tedeschi, secondo cui Mosca starebbe conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino, citando tra gli esempi il fallito attentato di Lipsia. Le proteste studentesche in Francia. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano durante una manifestazione, un altro adolescente invece ha perso l'uso di un occhio. Le associazioni studentesche accusano il governo di reprimere le mobilitazioni con una brutalità sproporzionata. Oggi è prevista una nuova giornata d'azione e gli studenti chiedono più risorse per l'istruzione. Violenta esplosione ieri sera in un'abitazione a Bergamo, provocata probabilmente da una fuga di gas. Almeno 8 le persone rimaste ferite, evacuate alla palazzina per effettuare le verifiche sulla stabilità dell'edificio. Calcio Nations League. A Bologna ieri sera l'Italia ha sconfitto la Turchia per 3-1, gol di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. La vittoria, complice la sconfitta del Belgio contro la Francia, proietta gli azzurri al secondo posto del gruppo 1. È tutto, a più tardi.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skin care.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Toro. Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli. Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Cancro. Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Leone. Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Vergine. In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Bilancia. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Scorpione. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Sagittario. È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Capricorno. Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Acquario. Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Pesci. Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne. È successo di tutto domenica in Formula 1 sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che ha fatto ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varia monoposto. Nella gara, Ferrari nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica virtuale e ancora fisica, hanno regalato un finale spettacolare. Vincitore Max Verstappen su Red Bull, davanti a Kimi Antonelli che in testa alla classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo, e la risalita delle rosse è finita con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint ha vinto anche la gara lunga ed è ora a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, domenica secondo da davanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
6: In ogni casa vivono 1000 passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
3: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 2.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: CNR, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi politica in Spagna, che si avvia a elezioni anticipate. Ieri l'annuncio del premier Sanchez dopo la sconfitta subita in Parlamento sui decreti volti a contenere l'emergenza abitativa. Il servizio è di Laura Supino.
8: Un passo indietro che sa di rilancio, quello di Pedro Sanchez, e tra i pochi premier progressisti rimasti in Europa, che ieri ha rotto gli indugi annunciando le proprie dimissioni e il voto anticipato. La Spagna tornerà alle urne il prossimo 29 novembre. La decisione è arrivata dopo la sconfitta parlamentare della scorsa settimana, quando il governo è stato battuto sui decreti legge destinati a far fronte alla crisi abitativa che investe la Spagna. A spingere l'esecutivo a varare i decreti sull'emergenza casa erano state le oceaniche proteste esplose per il clamoroso sfratto della 87enne Mari Carmen portata via in barella, il movimento degli acampados che da giorni occupa con le tende strade e piazze delle città spagnole, chiama ora alla lotta anche i sindacati invocando lo sciopero generale, una rabbia sociale che Sanchez, finora in svantaggio nei sondaggi, punta a capitalizzare.
7: Il tentato dirottamento dell'aereo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, quanto ha rivelato durante l'interrogatorio negli Emirati Arabi il copilota omanita che ha aggredito il comandante indiano con l'ascia d'emergenza durante il volo diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il 29enne, ora in stato di arresto, si era fatto assumere dalla compagnia emiratina proprio perché volava su Tel Aviv e da mesi avrebbe pianificato il piano con l'obiettivo di far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion. Torniamo in Italia alle battute finali, il percorso della legge elettorale giunta in terza lettura alla Camera. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Sul piede di guerra le opposizioni. Scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, attacca il PD. Il via libera definitivo al testo è atteso per giovedì 8 ottobre. Siamo al calcio. L'Italia continua a convincere e a vincere a Bologna. Ieri sera gli azzurri nel quarto incontro di Nations League hanno battuto la Turchia per 3-1. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
9: Erano passati solo 10 giorni dal brutto KO interno con il Belgio, che prefigurava foschi scenari. Invece l'Italia, riveduta e corretta da Roberto Mancini, dopo aver pareggiato in Francia tra gli applausi, batte ancora una volta la Turchia di Vincenzo Montella, questa volta a Bologna, città cara al CT. Un 3-1 a favore che proietta addirittura gli azzurri al secondo posto nel girone di Nations League, visto il KO del Belgio in casa dei francesi. Al Dallara rete di Scamacca nel primo tempo, nella ripresa il pari turco e poi pratica chiusa con gli acuti dell'ex Bologna Calafiori e del subentrato Pio Esposito. Non nasconde la soddisfazione Roberto Mancini. Poi alla domanda su cosa gli sia piaciuto di più e su cosa gli sia mancato durante l'inizio di questa seconda esperienza in azzurro, Mancini si commuove.
10: La cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che, al di là dei risultati, i ragazzi stanno creando un bel gruppo e mi è mancato Vialli. Luca Vialle.
9: Da Bologna, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
11: E di interessi?
2: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Auto.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR. Giornale radio.
3: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e i 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di scienza e cultura.
4: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza, cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred, cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
7: Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9:02. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
0: CNR, giornale radio.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al rush finale il percorso della legge elettorale alla Camera, il governo ieri ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo. Oggi al via le dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale non prima delle 14. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia. Se il governo dovesse andare sotto, Meloni dovrebbe salire immediatamente al colle. Non è una questione politica ma di rispetto istituzionale, afferma Donzelli di Fratelli d'Italia. All'attacco invece le opposizioni, scelta indegna, mettete la fiducia perché avete paura della tenuta della vostra maggioranza, nota il PD. Così mettete in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata nella notte da 650 droni, in gran parte intercettati, 150 quelli abbattuti. Sul fronte opposto un drone ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi che, citando il fallito attentato di Lipsia, accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. Allerta anche sul fianco est della NATO. L'Estonia sta spostando le truppe più vicine al confine con la Russia. Lo ha rivelato il Financial Times, che cita una fonte militare anonima. Lite familiare finita in tragedia ieri pomeriggio a Napoli. Una ragazza di 15 anni ha colpito alla gola con un paio di forbici il fratello 21enne, ora ricoverato in gravissime condizioni. La violenta aggressione sarebbe scaturita dalle critiche rivolte dal giovane alla sorella, che le aveva rimproverato frequentazioni poco sicure. La ragazza condotta in questura è stata denunciata per lesioni gravissime. Calcio, un'Italia tutta rivista batte di nuovo la Turchia 3-1 ieri sera a Bologna e si proietta al secondo posto del gruppo 1 di Nations League dietro la Francia e davanti al Belgio. A siglare la vittoria degli azzurri, sempre più convincenti, le reti di Scamacca, Calafiori e Pio Esposito. Vola anche l'Under 21, gli azzurrini guidati da Baldini ieri a Pescara hanno battuto la Polonia con un nettissimo 6-2, staccando il pass per gli europei di categoria del prossimo anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Io non lo so chi sei, però anche d'estate con te tremo e non va piano questo treno per qui sto sotto di te.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. In questa giornata avrete la prova che i vostri amici vi stimano molto e che ci tengono a che voi possiate esprimere su di loro un parere positivo. Toro. Forse non avete esattamente considerato la portata dei vostri affari, per questo i conti non tornano. Gemelli. Non vi sforzate oggi per essere professionali, tutto verrà da sé. Cancro. Non ci sono molti modi di dire le cose quando giunge il momento di dirle e basta. Essere il più diretti possibile senza tergiversare e arrivare subito al dunque. Leone. Avrete bisogno per oggi di sviluppare le vostre capacità di analisi se volete risolvere da soli un dilemma che vi attanaglia da un po' di tempo. Vergine. In questa giornata avrete un effetto incantatore sulle persone. È come se poteste chiedere loro tutto ciò che volete. Bilancia. Fate in modo che le persone possano avere di voi una buona impressione, soprattutto se è la prima volta che le incontrate. Scorpione. Invece di pensare continuamente a come investire i vostri soldi nel futuro, cercate di concentrarvi di più sul presente e sulle spese che dovete affrontare in questo momento. Sagittario. È giunto il momento di iniziare a risparmiare qualcosa invece di sperperare, anche se credete di fare qualcosa di buono per il vostro futuro. Capricorno. Sarebbe meglio per oggi astenersi da certi comportamenti che potrebbero irritare la sensibilità di chi non è interessato ai compiacimenti. Acquario. Quella di oggi sarà una buona possibilità per voi per esercitare le vostre capacità oratorie con le persone che di solito vi criticano. Datevi da fare. Pesci. Ultimamente avete un po' esagerato con i vostri amici, creando problemi e paranoie inesistenti, quindi oggi meglio agire con i piedi di piombo e non destare sospetti. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8193.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: L'anticiclone lascia spazio a correnti più instabili. In mattinata sono previste precipitazioni tra la Liguria, la Toscana, le coste del Lazio e la Sardegna. Contesto più tranquillo sul restante territorio, con spazi soleggiati alternati ad addensamenti. Nel pomeriggio alcuni rovesci continueranno a colpire le stesse regioni, allargandosi al restante versante centrale del paese, a fronte di condizioni più asciutte sul resto del settentrione e al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8492.

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

0: su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati dalla redazione.

0: In studio Alessio Galea, si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, considerato uno dei più gravi degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, nove feriti e danni a un importante centro petrolifero. Sul fronte opposto un drone russo ha colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia. E crescono i timori per un allargamento del conflitto dopo il nuovo allarme degli 007 tedeschi, che accusano Mosca di condurre una guerra nell'ombra contro Berlino. L'intelligence sul punto cita l'esempio del fallito attentato di Lipsia. Intanto l'Estonia ammassa le sue truppe vicino al confine con la Russia, lo riporta il Financial Times citando una fonte militare, secondo cui l'esercito di Tallinn si starebbe dotando di armi in grado di colpire in profondità oltre confine in risposta a una potenziale aggressione di Mosca. La riforma della legge elettorale si appresta a tagliare il traguardo finale, il via libera definitivo alla Camera è atteso per giovedì. Ieri il governo ha posto la questione di fiducia sui primi tre articoli del testo, oggi il via alle dichiarazioni di voto sull'articolo 1 con votazione per appello nominale, poi si procederà con lo stesso iter sull'articolo 2. La maggioranza difende il testo e la scelta della fiducia, sulle barricate invece le opposizioni che parlano di schiaffo al Parlamento. Scelta indegna, avete paura della tenuta della maggioranza, attacca il PD, così va in soffitta la democrazia parlamentare, rilanciano i 5 Stelle. Fermatevi, è la deriva della democrazia, l'appello di Maggi, più Europa, in sciopero della fame da 7 giorni. Salgono a 9 i feriti, di cui 2 in gravi condizioni a seguito della forte esplosione avvenuta ieri sera in una palazzina nel quartiere Borgo Santa Caterina a Bergamo. La probabile causa, una fuga di gas, una 50 le persone sfollate, l'edificio evacuato è stato dichiarato inagibile. La settimana dei premi Nobel continua, dopo quello assegnato ieri per la medicina, oggi tocca riconoscimento per la fisica e nella shortlist dei favoriti della vigilia brilla anche un italiano, Federico Capasso, romano di nascita, oggi ordinario di fisica applicata all'Università di Harvard. L'informazione torna più tardi.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Siamo pronti per iniziare. Mamma mia ragazzi, che corse questa mattina, però ci siamo, ce l'abbiamo fatta, siamo in diretta. Ben ritrovati da Vladi, questa è Radio Jukebox, pronti per intanto sentire le vostre voci, insomma mi fate sentire che ci siete, toc toc, sentiamo un po' il vostro buongiorno, 393-999-7794, allora, il vostro buongiorno, vai, sentiamo.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno a tutti gli ascoltatori da Maurizio, ciao mamma.
0: Buongiorno Maurizio.
2: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Emiliana, buona giornata a tutti.
0: Buongiorno Rossana, buona mattina.
3: Permesso. Buongiorno da Maddi. Ciao Vladi.
0: Buongiorno Maddi, grazie.
2: Buongiorno,
0: buona mattinata. Insomma, lei è stata veloce.
4: Buongiorno a tutta la family e buongiorno anche a te Vladino da Gianmarco.
0: Buongiorno Gianmarco. 393-999-7794, questa è Radio Jukebox. In tutta Italia siete con noi.

0: 393 999 7794, numero a vostra disposizione, popolo di Jukebox. Fatemi sentire le vostre voci. Buongiorno.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Salutiamo velocemente Corrida Ita Castagno, soprattutto il reparto etichettatura. Salutiamo
0: Bene.
1: Gli amici della Buffa e salutiamo Bene. Il mio amore Davide. Un bacione, a più tardi per le richieste varie ed eventuali. Ciao.
2: Buongiorno Vladi. Buona trasmissione.
0: Buongiorno. Buongiorno, ci sta pensando?
2: Ciao Melo.
0: Insomma, ci ha pensato un attimo prima di dire Melo. Ecco, cos'era quel rumore?
3: Buongiorno carissimo Vladi.
0: Cos'era?
3: Buona giornata da Katia.
0: Katia,
3: ciao ciao.
0: Katia, scusami, che cos'era questo? Che cos'era quel rumore? No, no, no, fa sentire, fa sentire. Cosa avrà fatto Katia in quel momento? Mamma mia. Chissà che cos'era. Secondo voi? Arriva Giulia con Brescia serenamente.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julia Dresch con Serenamente su Radio Jukebox. 393-999-7794. Vai, sentiamo voi, buongiorno.
1: Buongiorno Frati, buon martedì da Francuzzo da Palermo. Ciao Frati.
0: Buongiorno Francuzzo da Palermo, buona mattina.
2: Ciao Latino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox. Ciao Manu.
0: Ciao Manu, buongiorno.

0: Vaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Sono Radio Jukebox. Quanto mi piace questa canzone? 393-999-7794. C'è una marea di vostri messaggi. Grazie a tutto il popolo.
1: Ma buongiorno, carissimo Vladi.
0: Buongiorno
1: a te e a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo dopo. Ciao, ciao.
0: Buongiorno, carissimo Massimo. Buongiorno. Ristate con noi. Questa è Radio Jukebox.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Scegli ulaula.it, perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Daniele Lauro con Incoscienti Giovani. Sentiamo il messaggio.
1: Ciao Vadi, sono Daniele Barcincinnato. Buongiorno. Un saluto a tutte le mie fans che mi sostengono sempre.
0: Chi hanno il fans qua?
1: E un saluto anche a te.
0: Grazie.
1: Se mi puoi mettere la canzone di Achille Lauro, Incoscienti Giovani.
0: Appena suonato.
1: Grazie.
0: Un salutone. Ciao, ciao Daniele, grazie.
2: Ciao Gladys, ciao. Laura di Torino.
0: Ciao Laura,
2: volevamo
0: buongiorno.
2: Sentire con le mie colleghe Nadia e Chiara la canzone di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
0: Pronti.
2: Ciao a tutti e buona giornata.
0: Pronti per cantare tutti insieme. 393

0: Simora niente. Vabbè, questa l'avete cantata sicuramente. Se bruciassi la città. Scaricate la nostra app ADN Play, ci potete guardare e ascoltare ovunque sul canale 254 in tutta Italia. Voi potete stare con noi.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, a tutti voi della Digibox. Buongiorno. A tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Tonino da Drosi, Piana DJ Tauro. Ciao ciao.
0: Buona mattinata al nostro amico Tonino che ci segue da Drosi. Salutiamo Lorenza che vuole ascoltare Ultimo con Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti sapere.

0: Intimo con Tutto su Radio Jukebox. Devo salutare la zia. Buongiorno la zia.
1: Buongiorno Vladi.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare qualcosa per te di Ligabue.
0: Nuovo, bellissimo.
1: Per la prima volta la dedico a me stessa. Ci sta. Ciao, buona giornata.
0: Come mai? Vabbè, posso dedicarla io a te? Un bacio Daniela. Questa è Radio Jukebox.

Ligabue, qualcosa per te. Un bacione alla nostra Daniela da Rivoli. Ciao Dani. 393-999-7794. Questa è Radio Jukebox. Noi soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Aiello con Vienimi a ballare. Vi ricordo che giovedì Aiello sarà con noi, ci verrà a trovare in studio per raccontare insomma i suoi successi ma i suoi ultimi lavori. Per questo giovedì sarà con noi nei nostri studi di Radio Jukebox nel pomeriggio.
1: Buongiorno, buongiorno. Vladi da Cristina, buongiorno a tutti, buon lavoro e buonissima giornata a tutti. Ciao ciao, un bacio.
0: Un bacio a te. Io devo andare a salutare Emanuele con un insomma progetto veramente fantastico, un po' dolce vita, Ryan Paris su Jukebox.

Dolce Vita, ragazzi, era il 1983. Insomma, intanto devo andare a salutare Emanuele, ciao. Insomma, il figlio adora questa canzone, papà lo tormenta. Arriva Mango con Come Mona Lisa. Buongiorno a Dani da Novara. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

Rimango bellissima come Mona Lisa. Un bacione a Dani da Novara. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Anzi, dove siete, cosa fate e con chi siete? Popolo di Radio Jukebox. Adesso devo andare anche al telefono. No, perché ci sono i miei amici, quelli che mi chiamano telefonicamente, che si staranno chiedendo: ma Vladi dov'è?

0: Aerostar, questa era Woman. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, si balla e si balla. Buongiorno,
1: ciao Vladino, come stai?
0: Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Sono
0: tu come stai?
1: Sono contento, sono contento anche noi, bene, tutto bene, io a mille e mia figlia anche, perché grande. Oggi è il compleanno della mia principessa.
0: Principessa, auguri,
1: tanti auguri, Francesca. E dicendogli che rimarrà, anche se ha compiuto la maggiore età, però per me rimane sempre la mia piccola. Tanti auguri, no, Francesca. Vorrei richiedere cortesemente di Vasco Rossi, Come nelle favole.
0: Volete.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono, e continuiamo sempre a fare i bravi. Ciao da Gianmarco.
0: Tanti auguri, Francesca, anche da parte nostra.

come nelle favole su Radio Jukebox. Auguri principessa Francesca anche da parte nostra. Buongiorno Vladi, oggi mi faresti ascoltare il brano Sweet Harmony? Non ricordo l'autore però. Ah, un grande abbraccio a te e a tutti, Angela. Siamo pronti. Lirid, insomma ce l'ascoltiamo. Che poi era la colonna sonora di una serie televisiva.

0: del 1992, giusto? La serie si chiama, il telefilm all'epoca era Melrose Place. Devo salutare e ringraziare Lori che ce l'ha scritto.
1: Grande Vladi, grazie. Era la colonna sonora della serie Melrose Place, roba di non so quanti anni fa. Grazie mille, un bacione
0: ad Angela. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11, in punto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: CNR, giornale radio.
9: Ok Salute e Benessere.
10: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di HPV e tumore del collo dell'utero. Lo facciamo con Ilaria Sabatucci, che è ginecologa e oncologa di Humanitas San Pio X. Buongiorno.
11: Buongiorno.
10: Allora, cos'è l'HPV?
11: HPV è un virus, Human Papilloma Virus. Un virus trasmesso sessualmente che si localizza all'interno delle cellule del collo dell'utero per la donna, del pene nell'uomo.
10: Allora, c'è la vaccinazione ora per sia ragazze che ragazzi, no? Quando sono adolescenti, adesso mi ricordo l'età, 11 anni, finalmente anche i ragazzi sono stati coinvolti in questa vaccinazione. Perché innanzitutto anche i ragazzi e non solo le ragazze?
11: Perché anche i ragazzi? Perché è una malattia sessualmente trasmissibile, quindi chiaramente viene passata dall'uomo alla donna e viceversa. È vero che l'uomo è più spesso asintomatico, i tumori del pene sono estremamente più rari rispetto ai tumori della cervice uterina, ma esistono, come esistono i tumori della testa e del collo, della parte della gola, come quelli dell'ano. Sono tutti tumori nella stragrande

0: maggioranza dei casi HPV relati.
1: Si dice spesso che l'HPV, il vaccino contro l'HPV fa 11 anni generalmente perché ancora non è iniziata l'attività sessuale, no?
0: Esatto, è più efficace quando erogato prima del primo rapporto sessuale, ma questo non vuol dire che non sia indicato dopo l'esposizione sessuale, tanto che ad oggi in Regione Lombardia è offerto gratuitamente a ragazzi e ragazze fino ai 25 anni, ma c'è indicazione a farlo per uomini e per donne fino ai 45 anni.
1: Come funziona il vaccino HPV? Se sono positivo all'HPV, che è un insieme di numerosissimi virus, alcuni che sono tranquilli e altri che sono molto cattivi, si può fare lo stesso? Si deve fare lo stesso?
0: Si può fare lo stesso. La gamma di virus HPV conta oltre 100 virus, alcuni più aggressivi, più ad alto rischio di sviluppare una neoplasia maligna rispetto ad altri, altri invece per esempio danni condilomi, che sono un'altra piaga. Si può fare lo stesso anche se ho sviluppato una lesione precancerosa o addirittura ho avuto un tumore HPV relato.
1: Uno studio molto importante che è arrivato dall'Australia ci ha spiegato che il tumore al collo dell'utero potrebbe praticamente diventare estremamente raro se tutte le persone, tutte le donne in questo caso, si vaccinassero con HPV. È una situazione che anche voi caldeggiate, quindi?
0: Assolutamente sì. Australia e Svezia sono stati due paesi che di recente hanno presentato i loro dati frutto di una campagna vaccinale estremamente aggressiva ed importante. Sono stati bravissimi, hanno vaccinato gran parte della popolazione e questo gli ha fatto registrare una riduzione drammatica, importantissima dell'incidenza di nuovi casi di tumore della cervice uterina. Obiettivo dell'OMS è eradicare il tumore della cervice uterina entro il 2030 nel mondo. Non ci arriveremo più avanti, ma ci arriveremo aderendo alla prevenzione primaria, ovvero alla vaccinazione, e poi alla prevenzione secondaria, ovvero il pap test.
1: Grazie per essere stati qui.

0: Rino Gaetano con A mano su Radio Jukebox. Devo salutare Elia che ci segue da Lucca, vicino Lucca. Io mi dimentico sempre il posto, però un bacione. Un bacione perché lei è attenta. No, lei. Lei è veramente attenta. Fantastica. 393-999-7794. Ciao, buongiorno.
1: Vorrei ascoltare la canzone di Fleetwood Mac, Little Liz.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao Vladi.
0: Ci riascoltiamo, ciao.
1: Buon pranzo e buon proseguimento, ciao.
0: Grazie. 393-999-7794. Voi siete protagonisti con noi.

0: 9997794. Voi protagonisti.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno. Martedì da Davide.
0: Ciao Davide.
1: Vorrei sentire Modern Woman dei Bee Gees per mia moglie Maria, se possibile.
0: Ma certo che sì.
1: Un abbraccio a te forte forte e un saluto a tutti di Radio Jukebox. Ciao.

0: trasferisco direttamente insomma al momento brillantina, giusto? Grandi Vigis, restate con noi, tra pochissimo si ritorna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox è la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7. A Catanzaro 89.9, a Tropea 104.6, in DAB ad Alessandria, Trapani, Napoli, Genova, Firenze, Milano, Taranto, Arezzo, Salerno, Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Ricchi e poveri con Sarà perché ti amo, e qua abbiamo cantato tutti insieme. Devo salutare Gregorio, buongiorno Gregorio, ciao, buona mattinata. C'è Terni che scrive: Vladi, buongiorno a tutti, volevo sentire la canzone di Francesco Renga insieme a Giusy Ferreri e noi te la regaliamo immediatamente. Non dovrei, non dovresti. Buongiorno Terry, questa è Radio Jukebox.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Non dovresti, Francesco Renga, insieme a Giusy Ferreri. Sentiamo le vostre voci. Buongiorno, ciao.
1: Luigi J di Barletta, buongiorno gli amici di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
1: Vorrei ascoltare una bellissima canzone di Pale e Chiara.
0: Qual è?
1: Vamos a ballar. La richiamo alla moglie Federica, alla figlia Alessia, alla bellissima mamma Katia. Con un bacio grande e saluto il fratello Checco DJ.

con Vamos a Bailar su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4, numero a vostra disposizione. Buongiorno Jessica, insomma mi faresti ascoltare una di quelle belle canzoni che mi piacciono molto, tipo i Duran Duran, Ordinary World. Questa è Radio Jukebox.

i Duran Duran con noi Ordinary World. Devo andare a salutare Jessica, buongiorno anche a Michele, loro stanno preparando le polpette al sugo, mamma mia, mi ha inviato il video, insomma ha aperto questo coperchio e c'era lì

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

Antonello Venditti con Sara su Radio Jukebox. Buongiorno a Vera e anche a David. 393 999 7794, ci sono una marea di vostri messaggi, veramente grazie a tutti quanti, a tutto il popolo di Radio Jukebox. Avete scaricato la nostra app ADN Play e avete la possibilità di guardare e ascoltare sempre Radio Jukebox e stare in nostra compagnia anche tramite il canale 254 in tutta Italia, televisore connesso ad internet. Ludovica vuole ascoltare Insuperabile di Arco.

0: Comics.
1: Essere insuperabile su Radio Jukebox. 393 999 7794.
2: Ciao, buongiorno. Saluto a te Marco Acomen, a tutti quanti. Volevo ascoltare Someone Like You di Adele.

Adele con noi, insomma, Like You, bellissima, fantastica, grazie alla nostra amica Gemma. 393 999 7794, questo è il numero a vostra disposizione. Andiamo a Livorno e andiamo a salutare la nostra amica Barbara, che vuole ascoltare Loredana Bertè, Il mare d'inverno.

0: Loredana Bertè con il mare d'inverno su Radio Jukebox. Buongiorno alla nostra Barbara, ciao da Livorno.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: In prossimità del concerto di Laura del 17,
0: sì?
1: Di Laura,
0: ci stai preparando?
1: Gentilmente, ci puoi mettere la canzone alla radio?
0: Con la musica
1: alla radio. Ti ringraziamo.
0: Va bene.
1: Un bacio.
2: Ciao, dalla macelleria De Chirico. Ciao Vladi.
0: Allora, ripassate, fatemi sentire come cantate. No, vabbè, le mettiamo alla prova. Vediamo se conoscono la canzone.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno popolo di Radio Jukebox.
0: Buongiorno.
1: Volevo se per favore mi mandi di Loredana Bertè, ti voglio tanto bene, lo dedico Nannini al mio compagno Lorenzo, al mio nipotino adorato Pietro Tommaso. Poi saluto tutte le persone che mi vogliono bene, un abbraccio forte a te, un bacione, buon pranzo a tutti da Cetti. Ciao ciao, buona giornata.
0: Ti voglio tanto bene, Gianna Nannini, su Radio Jukebox.

0: Gianna Nannini, ti voglio tanto bene su Radio Jukebox. Fammi sentire Cetti da Reggio Calabria.
1: Sono platino mio e di Gianna Nannini, perdone, me l'ho confusa con la meravigliosa Loredana Bertè.
0: Sei perdonata.
1: Sono due artiste tutte e due.
0: Sei
1: comunque
0: perdonata.
1: Grazie mille Vladi, ti voglio bene, un bacione, ciao ciao.
0: Ciao ciao a te. Mi ha presentato anche Eros, che è la sua tartaruga.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12:02. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Bollettino di Ghiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restrizione.

0: stare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Due mercantili sono stati colpiti da droni nel Mar Nero, nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Lo riferisce il governo di Sofia riunito d'urgenza. Una delle due navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso. Sull'altra è scoppiato un incendio, soccorsi i 18 marinai a bordo. Intanto si aggrava il bilancio della vasta controffensiva ucraina lanciata nella notte sulla regione di Mosca, bersagliata da centinaia di droni. L'attacco, il più grave degli ultimi due anni, ha causato almeno due morti, 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale russa. Sul fronte opposto, colpito un ponte sul fiume Dnipro a Zaporizhia, 5 i feriti, traffico bloccato. Complessivamente, dall'inizio del conflitto in Iran, i combustibili fossili importati sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più e la situazione per quanto riguarda i prezzi di energia e carburanti potrebbe aggravarsi con l'avvicinarsi dell'inverno. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea von der Leyen, venendo a Strasburgo alla plenaria dell'Europarlamento. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, ha rimarcato von der Leyen, che poi ha annunciato: lanceremo una nuova task force per aggregare la domanda di energia in Europa. In Francia oggi nuova giornata di mobilitazione generale proclamata dai sindacati studenteschi e dai collettivi delle scuole superiori per chiedere più risorse per l'istruzione, meno disuguaglianze e un futuro certo. Lezioni sospese in centinaia di istituti per motivi di sicurezza. Nelle scorse ore due gravi incidenti in due diverse manifestazioni. Un ragazzo di 15 anni ha perso una mano, un altro ha perso permanentemente l'uso dell'occhio destro. Svolta nelle indagini sulla morte di Mikel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno, entrambi italiani. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia sui suoi social il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: 0.
4: E di interessi?
5: 0.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: 0. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: non sei proprio brava.
1: Secondo ciao me Bradino, devi ripassare. Ciao martedì. Vorrei ascoltare, dimmi, se non è già andato in onda,
0: cosa?
1: Grignani con Sei sempre stata mia.
0: Volentieri.
1: E Laura, va credo. E, niente, una buona giornata anche con questo cielo uggioso. E una buona diretta a
0: grazie
1: tutti. Ciao.
0: Ciao. Mi ha mandato un bacino. Ha dimenticato...

0: Gianluca Grignani sei sempre stata mia, insomma mi sono illuso per pochi istanti, secondi.
1: E come sempre un bacio enorme alla mia metà.
0: C'era, non hanno litigato.
2: Buongiorno Vladi, sono Valeria, tutto bene? Oggi bene, era Valeria. Possibile, volevo ascoltare il cosciente giovani di Achille Lauro e dedicarla a mia mamma Lucia. Un bacione grande, ci voglio bene. Ciao!
0: Un bacione grande anche a te. Non ricordavo più.

0: Rete con Angelina Mango. Che bella vita. 393 999 7794, siete con Vladi, questa è Radio Jukebox, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Claudio Baglioni con Dagli Via. Dobbiamo salutare la catanese. Salutiamo la catanese. Un abbraccio enorme. 393-999-7794. Questo è il numero a vostra disposizione. Grazie per stare con noi. Questa è Radio Jukebox.
1: Buongiorno, Vladi.
0: Buongiorno.
1: Oggi è iniziata un'altra bellissima giornata col sole qua a San Vito.
0: Fantastico.
1: Un saluto a tutti da Luca il Corriere.
0: Ciao Luca, grazie. Devo andare a salutare Angela che ci segue da Milano e scrive: ieri sera a Milano ho visto il concerto di Mr. Rain, fantastico. Mi faresti ascoltare Case in Fiamme? Certo che sì, ce l'ascoltiamo. Anzi, vi ricordo che Mr. Rain arriverà anche a Torino esattamente il 19 ottobre, però prima l'11 sarà a Roma, il 23 ottobre a Brescia, il 26 a Firenze, il 29 a Padova e il 5 novembre a Bologna.
2: Di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse

Mr. Rain con Casa in Fiamme su Radio Jukebox. Intanto 19 ottobre sarà presente a Torino, insomma teatro, insomma questo appuntamento fantastico che lo vedrà protagonista. Arriva Ernia, che lui ha dedicato la canzone a Milano. Dedica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Jukebox. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. Tra poco si torna insieme ancora con le vostre canzoni preferite, con i vostri messaggi, anzi i vostri tantissimi messaggi. 3 9 3 9 9 9 7 7 9 4. E fatemi sentire le vostre voci.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: sentimento nuovo su Radio Jukebox, richiesta dal nostro amico Mauro. Ciao. Poi Vladi, posso ascoltare Piero e Cinzia di Venditti? Grazie, saluti dallo staff della macelleria Michelini, buona giornata, ha scritto nel messaggio. Li abbiamo già messi, sono già andati in onda, insomma, no, è già andato in onda Antonello Venditti. Aspettate un attimo perché io ho perso il messaggio che dovevo mettere in onda. Ci sono una marea di vostri messaggi, forse l'ho trovato, forse, sentiamo un pochettino.
1: Ciao Vladi, sono Nadia da Torino.
0: Ciao Nadia.
1: Ascolta, mi faresti ascoltare tanto la canzone di Teddy Swims, The Door, oppure The Loose Control? Ti ringrazio tanto e la voglio dedicare alle mie carissime colleghe. Un abbraccio a tutti.

0: Eddie Swims con The Doors su Radio Jukebox. Devo andare a salutare l'amica Nadia, vai, sentiamo voi, ciao.
1: Buongiorno Vladi, eccomi qua, sono tornata dopo
0: dove
1: qualche
0: sei stata?
1: Giorno di vacanza.
0: Dove sei stata?
1: E oggi ti volevo chiedere per favore se era possibile sentire la canzone degli Abba, Chiquitita.
0: Va bene.
1: Per una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori della radio, in particolare Cristina di Vigliano. Buona giornata, ciao.

perché vi richiede veramente sempre. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme, soddisfiamo la vostra voglia di musica. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Elisa su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Sonia che voleva dedicare una canzone alla figlia, l'unica cosa che non fa parte della nostra programmazione. Ciao Sonia, un abbraccio, vai, sentiamo le vostre voci. Ciao,
1: ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Ascolta, visto Dimmi. Che Vasco è passato,
0: sì.
1: Mi potresti fare ascoltare Enrico Negiotti con Ogni volta che non so volare?
0: Va benissimo.
1: Ti auguro buon pranzo e alla grande famiglia di Radio Jukebox. Un bacione, Andreina, ciao.

che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Henry con i giotti ogni volta che non so volare su Radio Jukebox. 393 999 7794. Ciao
1: Vladi, ciao. Sono Valentina del centro estetico My Beauty Space.
0: Ciao Valentina.
1: Volevo mandare un bacione grande alla mia amica Patrizia che vi ascolta tutti i giorni.
0: Ciao Patrizia.
1: E dedicarle una canzone dei Modà. Se non sono già passati.
0: Non sono passati.
1: Se no del fantastico gruppo Queen. A tua scelta. Bacio. Ciao a tutti.
0: Un bacione a te. 393 999 7794. Passione maledetta. Arrivano i Modà. Questa è Radio Jukebox.

0: con Passione Maledetta su Radio Jukebox 393 999 7774. Un'altra ora se n'è andata, mamma mia, volano. Restate con noi, soddisfiamo la vostra voglia di musica.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

Marrakesh insieme a voi, questa Racchesini su Radio Jukebox. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Visto l'orario, io ci provo sempre, dove siete, cosa fate, con chi siete, buon pranzo a tutti quanti coloro che ci stanno ascoltando e guardando dai locali. Io voglio salutare i

0: 393 999 7794, vai, sentiamo.
1: Buongiorno,
0: voi, ciao, buongiorno.
1: Martedì, sono Irene.
0: Ciao Irene.
1: Vorrei dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: I migliori anni della nostra vita, di Renato Zero.
0: Bella.
1: Ciao amore mio, ti amo tanto, vita.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Irene, ciao Alessandro. 393 999 7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete?

Renato Zero con i migliori anni della nostra vita. Fantastico, mamma mia, bellissimo. 393 999 7794. C'è Lucrezia che dobbiamo andare a salutare, che scrive: ciao Vladi, mi faresti ascoltare per favore Fuga d'amore di Sal Da Vinci? Certo che sì, anzi vi ricordo che sarà a Torino al Teatro Colosseo, ed esattamente insomma il 13 e il 14, 14 sold out, per il 13 c'è ancora la possibilità, per questo mi raccomando.

al Da Vinci, insomma, con Fuga d'amore su Radio Jukebox, che sarà a Torino il 13 e il 14 sold out, 13 pensate.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: zucchero con pane e sale su Radio Jukebox. 393 999 7794, il numero a disposizione. Dobbiamo salutare Fabri, è lui che l'ha richiesta.
1: Buongiorno Vladi, sono
0: buongiorno.
1: Luca.
0: Ciao Luca.
1: Volevo ascoltare per favore la canzone di Marco Masini, Disperato.
0: Quando
1: e dedicarla con tanto amore e affetto al mio collega Francesco.
0: Amore.
1: Grazie e buon ascolto a tutti.
0: Vabbè, però ragazzi, è bella questa canzone di Marco Masini. 3939997794.

0: con Disperato su Radio Jukebox. 393 999 7794. Voglio andare a salutare Giusy, ci ha richiesto una canzone però che non fa parte della musica che suona su Radio Jukebox. Però ciao Giusy, un bacione enorme, vai.
1: Ciao Vladi, buongiorno, ciao. Sono Maria Rosa da Torino.
0: Maria Rosa, ciao.
1: E vorrei ascoltare stamattina gentilmente, dimmi, la canzone di Ligabue,
0: Messo,
1: Qualcosa per te. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Un bacione, ciao. 393 999 77.

0: These beautiful things that I
1: Beautiful Things con ovviamente fantastico Benson Boone. 393-999-7794, restate con noi, tra poco si torna insieme. Questa è Radio Jukebox.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: CNR, giornale radio.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Centinaia di droni di Kiev nella notte hanno preso di mira la regione di Mosca. Due persone hanno perso la vita, mentre nella regione di Zaporizhia, controllata dai russi, è stato centrato un minibus. Si contano tre morti. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
4: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nell'area della regione ucraina di Zaporizhia sotto il controllo russo. Nella notte poi Mosca è stata bersagliata di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni entrati simultaneamente da diverse direzioni e in più ondate. Preso di mira anche un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk, vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato almeno due vittime, un 71enne e un 20enne, almeno 9 feriti. La Russia afferma intanto di aver colpito durante la notte una nave da cargo e alcune infrastrutture nei porti ucraini sul Mar Nero. La Bulgaria comunica che due navi mercantili sono state colpite nella sua zona commerciale del Mar Nero. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza. Entrambi i cargo sono stati colpiti da droni. Uno è affondato ed è all'arme. Il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferiscono dal centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna.
3: I misteri dell'universo catturati attraverso le particelle. Questo è l'orientamento del premio Nobel per la fisica 2026 assegnato al ricercatore belga Francis Alsan per il ruolo chiave nell'osservatorio Ice Cube e la scoperta dei neutrini ad alta energia provenienti dallo spazio profondo. Ad una svolta le indagini sulla morte di Michel Roku, il 55enne albanese ritrovato lo scorso luglio con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Questa mattina sono stati arrestati la moglie della vittima, una donna di 45 anni, e il suo nuovo compagno con cui da tempo intratteneva una relazione. Sono accusati di omicidio premeditato. Il cadavere fu rinvenuto in avanzato stato di decomposizione dopo la segnalazione dei vicini di casa per il cattivo odore. Tennis, dopo tre mesi di stop per i problemi al ginocchio, Jannik Sinner alza bandiera bianca e annuncia sui social: mi fermo per curarmi, la mia stagione è finita. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Gioco, set, match. Il ginocchio mette KO almeno per il 2026, il numero uno del mondo. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, annuncia su Instagram. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, farò il massimo per tornare al 100%. Quella mentre bacia il trofeo di Wimbledon dopo la finale vinta lo scorso 12 luglio, resterà dunque l'ultima istantanea di Jannik Sinner in un 2026 dai due volti. Straordinario per più di sei mesi, con record dei 5 Masters 1000 vinti di fila, da incubo negli ultimi tre mesi, con i problemi al ginocchio che lo hanno portato a rinunciare strada facendo a tutti i tornei con un continuo stop and go tra controlli medici, fisioterapie e ritorni in campo. Adesso si ferma, appuntamento al 2027. Tornerà non più da numero uno del mondo. Zverev lo sorpasserà.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

voce di Alfa insieme a Gigi D'Alessio. Questa era Genova e Napoli su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dobbiamo salutare Lucrezia che vuole ascoltare Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

la voce di Raff con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, fantastica. Devo salutare Nel da Camaiore. Ciao Nel, sai che non la conoscevo? No, perché adesso ascolteremo, insomma, il nuovo singolo di Morten Harket, insomma, si intitola Hold Me, cantante degli A-ha. Insomma, ci ascoltiamo insieme. Grazie a Nella che ci ascolta da Camaiore.

0: Pocket con Hold Me su Radio Jukebox. Nella da Camaiore, ciao, un bacione.
1: Ciao Vladi, siamo Aurora, Domenico e Marito da Messina, vorremmo ascoltare l'Aurora di Rossi Ramazzotti. Ciao ciao.
0: E noi siamo pronti per regalarla. 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox. Soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Rizzotti, questa era l'Aurora su Radio Jukebox. Sentiamo voi, ciao.
1: Ari, buongiorno Bradi. Eccomi.
0: Ma ciao, ti ritrovato.
1: Finalmente ce l'ho fatta.
0: Bene.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare Genova-Napoli.
0: È andato in onda.
1: Se fosse già andato in onda, pensaci tu una canzone che vada bene per il mio amore, caro Elisabettina.
0: Io te le scelgo, poi te non piacciono.
1: Un bacione forte forte. Un saluto a te, a tutta Radio Bloody Show. E per mia suocera e per mia mamma, Spartitaville. Ciao.
0: Spartitaville è bellissimo. Beh, a me piace molto. Saif con Brescia, parlare d'amore. Così saluto anche Anna Maria.

0: Di me la canticchio, mi piace.
1: Probabilmente al nostro amico Maurizio non piace tanto.
0: Saif Bresh, bellissima. Parlar d'amore su Jubox.
2: Sono
0: bene.
2: Qui, Vladi, sempre. Dov'è? Al lavoro. Stamattina mattinata un po' indaffarata.
0: Sempre così.
2: E comunque vorrei ascoltare un pezzo di degli anni Ottanta. Fai tu. Una buona giornata a tutti da Beppe.
0: Beppe, sempre così si dice. Sempre così. Arriva il gazebo. Arriva il gazebo con l'Action Pen.

0: Mango con I Like Chopin su Radio Jukebox. 393 999 7794. Sembra che abbiamo scelto bene, perché c'è Beppe che scrive: ma tu hai il sesto senso, pensavo proprio a questa canzone. Hai visto? Se anche te, e noi arriviamo nelle vostre menti. Restate con noi, questa è Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e 2 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Abbiamo tolto un po' di polvere, dai, dimmi di sbagliato che c'è di sotto, Tom. Mamma mia. 1997, vai.
1: Ciao Vladi da Marco Aquaman, buon
0: ciao
1: martedì a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox. Per favore metti un pezzo un po' tamarruzzo.
0: Dai, sentiamo.
1: Christian Marchi con Fast Car and Superstar.
0: Oh, tanto.
1: Saluto a Gemma da Maglia, a Antonella del Parigi dei Sapori e a Francesco. Un abbraccio, un bacione e ci sentiamo. Vamos e balliamo, cioè balliamo, ballate. Ok, ciao ciao, grazie mille.

0: Superstars, Christian Marchi su Radio Jukebox. Sentiamo voi. Ciao.
1: Ciao Vladi,
0: ciao.
1: Come va?
0: Bene.
1: Sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Tutto
0: bene.
1: A posto? Stai
0: sì.
1: Bene? Questa mattina mi farebbe piacere ascoltare Un'estate al mare di Giulio Russo. Un caro saluto a te e a tutto Radio Jukebox.
0: Ma il prossimo weekend sarà ancora da mare?

0: fresca oramai, l'estate l'abbiamo salutata. Ciao ciao, l'estate l'abbiamo già
1: buon pomeriggio caro Brad.
0: Ciao,
1: sono sempre Massimo da Torino. Tutto
0: ciao,
1: ok?
0: Bene, bene,
1: lo spero
0: bene.
1: Tanto
0: tutto a posto.
1: Oggi per favore mi fai ascoltare la canzone di Sting.
0: Quale?
1: Con Field of Gold.
0: Che bella
1: la canzone, bellissima, romantica,
0: mia,
1: come piace a me. Previsto come sempre la dedico a te e tutti gli altri, e occhio il pomeriggio.
0: Quando?
1: Di domani, che ci sarà pioggia.
0: A ciao domani? A scusami, il weekend in Liguria come sarà? No, curiosità. Vabbè, anche il resto d'Italia.

Era Sting con noi su Radio Jukebox. Tra pochissimo noi torneremo per andare a salutare non una, non due, non tre, ma quattro fanciulle che ci ascoltano da Soveria a Mannelli e sono Carmelina, Valentina, Jessica e Caterina e loro vogliono ascoltare Viaggio Tonaci con Buongiorno dell'Anima. Tra poco su Radio Jukebox. State con noi? No, e dove dire? E stai lì.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Tutto per tutti, a prezzi regalo su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Vox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catania.

Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Buongiorno bell'anima, e devo salutare le quattro fanciulle. E no, vabbè, ce ne sono quattro.
1: Ciao,
0: vai.
1: Vladino.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Bene, bene, bene, tutto.
1: Vladino
0: posto.
1: Caro, sono Martina.
0: Eccomi qua, Martina.
1: Delle ragazze dei cablaggi.
0: Una mia fidanzata.
1: Le tue ragazze.
0: Esatto. So,
1: ascolta,
0: certo.
1: Ti volevo chiedere, no?
0: Dimmi.
1: Oggi pensavo all'infanzia.
0: Sì.
1: Una canzone che non so se hai in programma.
0: Quale?
1: È dei Gazzosa e si intitola Ogni giorno di più.
0: E cosa ti ricorda?
1: E quindi sono un po' giù, bisogno di tirarmi su.
0: Amore mio.
1: Un bacione da tutte
0: e
1: noi.
0: Indietro.
1: Salutate. Ciao Vladi. Ciao. E un bacione, anche un saluto a Michele.
0: Ehi.
1: Se oggi ci dedichi una bella canzone che ci fa ballare. Grazie, un bacione. Mua, mua, mua.
0: Sì, ma puoi, allora, perdonami, puoi non salutare Michele? Adesso ci sono io. Non c'è Michele.

0: Rosa con Ogni giorno di più su Radio Jukebox.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Grazie per questo bel messaggio, ti saluto.
0: Grazie.
1: Ti auguro una buona giornata.
0: Grazie anche
1: saluto
0: a te.
1: Saluto la mia amica Lia che mi sta dietro.
0: Bene.
1: E tutti la comunità Daisy.
0: Sì.
1: Sia casa famiglia sia la comunità mi stanno proprio dietro.
0: Che bella.
1: E mi guardano. Ti mando un bacione e ti auguro una buona giornata. Ciao Vladi.
0: Ciao Katiusha, un bacione. 393 999 7794. La musica aiuta, giusto? Anche nei momenti difficili, di solitudine.

Enrique Iglesias con Gente de Zona, sta ballando su Jukebox. 393 999 7794, restate con noi, tra pochissimo si torna insieme e soddisfiamo la vostra voglia di musica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Lavoro per Max Pezzali, si intitola Le ali, e venerdì esce la serie.
1: No, ciao Vladi, sono vai. Mamma Marina.
0: Come Marina, stai? Ciao, bene? Bene, bene, bene, tutto a posto.
1: Vedo che fanno tutto un tuffo nel passato.
0: Tutti mi nostalgici.
1: Di J-Ax, Tranqui Funky.
0: Articolo grazie. 31.
1: Ciao.
0: Erano gli articolo 31, se torniamo indietro.
2: Punti qua. 1996. J-Ax e DJ Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: Articolo 31, questa era Franky Funky, sono Radio Jukebox, devo andare a salutare Barbara che ci sta guardando da Teleregione Toscana, lei ci segue anche di notte, un bacio, no perché c'è la replica, un bacione, bacione, bacione, non è l'unica mi ha detto, no, vabbè, ho scoperto che non è l'unica.
1: Ciao, ciao. Buon pomeriggio, salutate a tutto il popolo di Jukebox in ascolto, sono che Francesco da Rivalta.
0: Ciao Francesco.
1: Con ininterrottamente.
0: Va bene.
1: Ciao, se fosse passato Gigi D'Agno, mettimi Patricinio di Mr. Pedrino.
0: Non è passato, ce l'ascoltiamo così balliamo.

La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrottamente.

vede, lo vede, lo vede, lo vede, lo vede. La conoscenza del vissuto degli uomini non è una scienza esatta, bensì un'esperienza legata alla contingenza e un processo che evolve ininterrotto.

Francesco. Ne approfitto anche per salutare Alberto da Crescentino. Ciao Alberto. 393-999-7794. C'è Roby che vuole insomma dedicare la canzone Moving to the Sun di Hugel a al miglior barbiere, insomma Roby Barber di Caselle Torinese. Lui.

0: mi hanno scritto nel top, Vladino devi provare, insomma Roby Barber, insomma a caselle, ciao, lo salutiamo, insomma anche lui si chiama Roby, però insomma chi ha inviato il messaggio anche lui si chiama Roby. 393 999 7794, vai, sentiamo le vostre voci.
1: Ma Vladino, buon pomeriggio qui dagli amici del Pisellino di Montalenghe Sud, da Michele.
2: Marco,
1: allora Vladini, nel bel mezzo del cammin di questa nostra lunga scopata pomeridiana tra i tavoli, oggi ti richiedo una canzone lontana, datata 1973, l'anno della mia nascita, tra l'altro.
0: Sei grande.
1: I Doobie Brothers con Long Trail Running. Questa è una canzone che mi ricorda i primi anni 90, la discoteca Bandiera Gialla di Rimini. Che da serate, scusa. Vladino, che da serate.
0: Ma che facevi?
1: Non so se qualcuno giovane un po' come me si ricorda quella discoteca, se fosse mai andato.
0: Bandiera Gialla
1: la dedichiamo di Rimini, a te e a tutti gli amici di Jukebox. Vladino, buon travai. Qui siamo in alto mare. Ciao Vladino, mi

0: 393 999 7794, il numero a disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox. Tanto tanti auguri alla radio, perché oggi festeggia 102 anni, tanti auguri. Grazie, radio, grazie, ti voglio bene.
1: E là, ti voglio ciao Vladino, sono
0: ciao.
1: Antonella.
0: Ciao Antonella.
1: Oggi mi farebbe piacere veramente di ascoltare la
0: cosa?
1: Canzone di Stay. Bonnie Bianco e Pierre Cosso, se
0: quanta
1: fosse
0: dolcezza.
1: Possibile. Ti mando un abbraccio, un bacio affettuoso. Saluto tutti i radioascoltatori di Radio Jukebox, ma proprio tutti, i miei figli Samo e Desiree e il mio dolce marito Carmelo. Un abbraccio dal paradiso dei sapori. Ciao!

0: Johnny Bianco e Pierco son... Non sto chiamando un cagnolino. No, era il momento bacino. Buongiorno.
1: Sto cercando i saluti di Cati.
0: Sì.
1: Saluto anch'io il Centro Daisy.
0: Bene.
1: Che sono molto bravi.
0: Bene.
1: Le ho conosciute lì. Le operatrici.
0: E allora li salutiamo anche noi.
1: Katiuscia, a mio marito Stecco, un grosso bacione che lo amo tantissimo.
0: Mamma mia.
1: Gli spettatori. E
0: allora. Dimmi.
1: Saluto su questo pezzo Bailando.
0: Sì, che è andato
1: Ciao,
0: in onda prima.
1: Buona giornata, bacioni, via.
0: È andato in onda prima. Aspettate, io voglio un attimo sbloccare un ricordo a tutte voi, a tutti voi. Cosa vi ricorda questa canzone qui? Pezzettino, ragazzi.

0: sono curioso, vediamo un po' che fino 393-999-7794, questo è il numero a disposizione. È un pochettino messaggio vocale, mi raccomando, messaggio vocale, così almeno insomma, no, così almeno ci sta. La sveglia del mattino non è la sveglia del mattino, probabilmente, insomma, Alessia ha questa sveglia, io rimarrei addormentato, io ho quella dell'iPhone che mi fa arrabbiare, ecco. No, era questo, erano vintage, no, sono vintage. Chi ascoltava e chi guardava, era di un telefilm, mamma mia, era di un telefilm. E la
1: Chi smilicia?
0: Non è
1: Giorno.
0: No.
1: Giuliano incontra per
0: no,
1: caso.
0: No, no, Paola, no, no. Non è, ha sbagliato, eh. C'è, ma non è il bacio, non c'è il bacio, eh. Dai, non è difficile.

0: l'alfabeto, se non ricordo male, vero? Insomma, c'era la 393-999-7794. Voglio sentire le vostre voci. No, scrivono, però no, è giusto, la catanese l'ha scritto. L'ha scritto, Alessia ha scritto domani. No, non era questo il titolo. Insomma, però sentiamo le vostre voci. Vai. Niente, non ha registrato. Insomma, ha inviato il messaggio vocale, ma non si sente il messaggio vocale. Insomma, guarda, stanno arrivando una marea di messaggi uno dietro l'altro. Fatemi sentire. Sicuro?
1: Mi sembra
0: Vai.
2: Mi sembra via.
3: Ciao Vladi, e via la B.

0: cantavano queste canzoni.
1: Bia, la principessa dei fiori.
0: Amore, ciao amore, lei.
2: Bia.
0: Io vi voglio bene, cosa che mi scrivono? No, vabbè, Vladi, ma la sapevo! Insomma, questa è discriminazione. No, questo è ovviamente interagire con noi, far sentire le vostre voci, perché è tutto più divertente, ecco. Sentate la prossima. E la prossima è questa.

0: Ragazzi, no, non fatela partire, perché se no insomma c'è già il nome del personaggio. Com'è che faceva lui? Aspettate. Lui faceva, no, diceva Yaya Bimba, giusto? No, ricordo bene.
1: Hello, Frank, il mio papà.
2: Ciao Vladi. Hello, Spank. Un bacio.
3: Hello, Spank.

0: ragazzi, un po' più difficili. E dai, e non è possibile. Me la scopo.
1: Hello Spank, ciao da Maria del Giovene di Tacastagno.
0: E allora, un pochettino più difficile. Pochettino più difficile. Questo è più difficile. Questo è più difficile, eh. Questa è più difficile. Allora, posso dare un aiutino? Perché è difficile. Anche lei è nel mondo delle principesse. Insomma, anche lei era una principessa. Non lo sembrava tantissimo, insomma, guardandola non è che sembra. Però il cavallo c'era, il cavallo era bianco, bianco, bianco.
1: La principessa Zaffiro. La principessa Zaffiro.
0: Vai, vai, vai, vai, fatemi sentire, fatemi.
1: Vero, no, la principessa Zaffiro, mi correggono le colleghe.
2: Vladi, la principessa Zaffiro.
3: La principessa Zaffiro. Mamma che brutta.

0: qualcuno andrà alla ricerca della principessa Zaffiro, perché insomma dirà: ma io le ho conosciute tutte le principesse, questa Zaffiro, ma chi era?
1: Ma chi è sta principessa Zaffiro che l'ho mai vista?
0: Lo sapevo. No, aspettate, lei però che storia aveva? Era una sfigatiella? No, perché c'era un momento, insomma, che tutte quante erano, insomma, orfanelle, e insomma c'è stato un periodo, adesso no, lei vi ricorda qualcuno? Cosa vi ricorda questa musica? Cosa vi ricorda? I capelli, l'ho detto.
1: Anna dai capelli rossi.
0: Sicuro?
1: Anna dai capelli rossi.
0: Ecco, lei con tanto di punto di domanda, con tanto di punto di domanda.
2: L'ho detto. Anna dai capelli rouge.
0: Ah.
1: Heidi.
0: Non è Heidi.
3: Dai capelli rossi, la dico.
0: Non è.
4: Questa dovrebbe essere Anna dai capelli.

0: siamo giunti al termine. Grazie Anna dai capelli rossi. Grazie mille. Non so se mi piaceva messaggio di quella della principessa. Ma chi è la principessa Zaffiro? Insomma, sai che hanno fatto anche una nuova versione di Anna dei capelli? No, non la conosco. Sicuramente sarà otto e non si potrà mettere. No, no, no, immagino.
1: Anna dei capelli rossi, banana,
0: ciao Francuzzo da Palermo, grazie, mamma mia. Siete tantissimi, ci sono veramente una marea di vostri messaggi e grazie.
2: Ma chi è sta principessa Zaffiro? Che non l'hai vista?
0: Aveva il capello, insomma il mantello, ecco, vai alla ricerca, vai alla ricerca. No, vabbè, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci ritroviamo domani intorno alle 10 qui su Jukebox. Mi raccomando, voi ditelo a tutti. Baci da Vladi, a domani, ciao!
3: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 9 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3.

0: time.
1: Richiedi due brani preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Quei giorni perduti

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0 7.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 3117.
1: In fondo questa mia vita è un eterno concerto.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: visto Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
8: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 1 7 9

0: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
0: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
0: Esatto.
2: Il crudo.
0: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Al via le manifestazioni di Parigi e di decine di altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e riprendono i tafferugli che si segnalano soprattutto a Strasburgo, a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti, e a Marsiglia, dove è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. Secondo una prima stima dell'associazione Région de France, si stimano danni per circa 20 milioni di euro dall'inizio delle proteste studentesche. Le Monde riporta che dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Equipaggio di un cargo disperso e tensione altissima in Bulgaria, che di fronte alla sua costa nel Mar Nero ha visto due navi cargo colpite da droni. Una delle due è affondata e sono partite le ricerche del personale, mentre sull'altra è esploso un incendio e sono stati salvati 18 uomini. Il governo di Sofia ha convocato una riunione d'urgenza e punta il dito contro i russi, da confermare la notizia di una terza nave. Nella notte la controffensiva ucraina ha lanciato contro Mosca 650 droni circa, provocando almeno 2 morti e 9 feriti e danni ad un importante centro petrolifero vicino alla capitale. Ma nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, un drone ucraino ha centrato un minibus, provocando 3 morti e 3 feriti. Nella stessa regione le forze russe hanno colpito sempre nella notte un ponte sul fiume Dnipro. 5 i feriti, traffico bloccato. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della riforma della legge elettorale. Hanno votato sì 226 persone, no 147, 3 sono stati gli astenuti. Nel pomeriggio le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta sull'articolo 2 del provvedimento, un testo difeso in aula a Montecitorio in modo compatto dalla maggioranza, contestato invece dalle opposizioni. Una riforma viziata da incostituzionalità e la data delle elezioni non sia merce di scambio tra i partiti della maggioranza, così il leader di AVS Fratoianni. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagossi. Chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bollettino Deghiversario numero 2.
11: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: c'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Stai ascoltando Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.

0: locali sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0736.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
6: CNR, giornale radio.
7: Pressione atmosferica in diminuzione sul nostro paese nel corso del pomeriggio, aumento dell'instabilità soprattutto al centro con elevata probabilità di rovescio temporale sui settori tirrenici e residui in Sardegna. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni temporaleschi andranno spostandosi verso il sud, concentrandosi principalmente sulle coste tirreniche. Massime ancora sopra la media del periodo, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
9: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1771.

0: Italiana. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
3: E di interessi?
2: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: CNR, giornale radio.
6: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica, il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il problema della casa non è solo spagnolo, ma riguarda anche l'Italia.
7: Da una parte negli ultimi anni c'è stata sempre di più una scomparsa delle case da immettere nel mercato per gli affitti a lungo termine, soprattutto nelle grandi città tante famiglie hanno preferito, insomma,

0: che, diciamo, degli affitti che salgono, abbiamo anche i salari reali degli italiani che diventano sempre più poveri. Per esempio, l'OCSE ha fatto uno studio comparato dal 1990 al 2025, quindi negli ultimi 35 anni, addirittura i salari degli italiani a livello reale, appunto, sono diminuiti, sono andati indietro, sono diminuiti di quasi il 3%, mentre tutti gli altri paesi dell'OCSE sono andati molto più su, hanno corso, insomma, dal 50% degli Stati Uniti fino al 20-30% della Francia. E quindi la combinazione di queste due cose ha fatto esplodere il problema casa. Appunto, in Spagna abbiamo visto che ha portato di fatto alle elezioni anticipate, ma anche in Italia non è che siamo messi meglio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io, anche.
3: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare in collati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
4: CNR, giornale radio.
5: Manifestazioni a Parigi e in altre città francesi per la terza giornata di mobilitazione degli studenti e ancora tafferugli soprattutto a Strasburgo e a Lione. La polizia ha usato lacrimogeni e idranti. A Marsiglia è partito un corteo selvaggio, cioè non autorizzato. E dall'inizio dei disordini sono rimasti feriti 215 studenti. Oggi le lezioni sono state sospese in quasi 900 scuole. Prosegue in un clima di acceso scontro politico il dibattito alla Camera sulla riforma della legge elettorale. L'Aula ha detto sì alla fiducia sull'articolo 1 con 226 voti favorevoli, 147 contrari e 3 astenuti. Ora è in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia relativa all'articolo 2, tra le proteste delle opposizioni che parlano di legge incostituzionale. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della sua candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto da Nicola De Muro.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
1: Non te lo dico.
0: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
1: Non te lo dico! Oh!
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.
6: Come nelle più importanti città d'Italia, anche nella tua città, Radio Jukebox, Radio Jukebox.

codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7

è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4 7

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 2 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Stagione finita per Jannik Sinner, che si ferma per i problemi al ginocchio. L'annuncio arriva nel giorno in cui si sblocca il caso CONI Malagò. Partiamo da questo con il consiglio del CONI che, su proposta della giunta, ha commissariato la Federcalcio, indicando per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Dopo un mese di forti tensioni e scontri politico-istituzionali, è il compromesso raggiunto sul caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò prima dell'elezione a presidente federale lo scorso giugno. 31 gennaio 2027 il termine fissato per le nuove elezioni del presidente FIGC, 14 dicembre la prima data utile. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo, con le nazionali che regalano sorrisi. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, seconda alle spalle della Francia, il CT Roberto Mancini.
5: Siamo felici per come le cose sono andate, per come siamo migliorati come squadra, per quello che siamo riusciti a fare al di là dei risultati. Poi i risultati sono positivi e ci danno la possibilità di giocarci una qualificazione che era abbastanza difficile quando abbiamo iniziato, quindi il fatto di potercela giocare credo che sia un bello obiettivo.
4: Prossimi appuntamenti il 12 e 15 novembre a San Siro con la Francia in casa del Belgio. Da invece appuntamento al 2027 l'Under 21 che col travolgente 6-2 di Pescara sulla Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia. Il CT Baldini auspica per i suoi ragazzi un passaggio nella nazionale maggiore prima di ritrovarsi per andare a caccia del titolo continentale.
6: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, perché hanno dimostrato di meritarselo. Poi a giugno, siccome loro sono stati un anno con me, mi conoscono, conoscono il modo di giocare, conoscono gli allenamenti, ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'Europeo, che come ho sempre detto sono convinto di vincerlo. Poi qualunque cosa succede io sarò sempre in debito con questi ragazzi.
4: Accennavamo a Sinner a 3 mesi dall'ultima partita giocata, quella del trionfo a Wimbledon il 12 luglio. Dopo un'estate di cure al ginocchio destro sofferente, l'alto atesino alza bandiera bianca. Insieme ai dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti al ginocchio e questo significa che la mia stagione è ufficialmente finita, l'annuncio su Instagram. Appuntamento dunque al 2027, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inizio inevitabile sorpasso di Zverev in beta ranking mondiale. E proprio oggi 2 finali regalano brividi a chi segue il tennis. Straordinario Novak Djokovic a Pechino vince il 102esimo titolo della sua infinita carriera. In finale, dopo aver vinto al tiebreak il primo set, beneficia del ritiro di De Minaur all'inizio del secondo. E dopo 8 mesi di digiuno Carlos Alcaraz torna a sollevare un trofeo. Lo spagnolo batte 7-6-6-4 il ceco Lechka e vince il torneo di Tokyo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7973.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre su

0: innamorato di te.
1: Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
1: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: CNR, giornale radio.
8: Nelle prossime ore fenomeni temporaleschi verso il sud, principalmente sulle regioni tirreniche. Nella mattinata di domani circolazione instabile sull'Italia con precipitazioni anche temporalesche soprattutto al sud, buona altrove ma con nubi in aumento al settentrione. Dal pomeriggio, a fronte di un miglioramento al sud, il quadro meteorologico peggiorerà al nord-ovest, con piogge, per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
0: CNR, giornale radio.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Si infiamma la protesta degli studenti in Francia, 500.000 persone in diverse città, a Parigi 100.000 studenti e sindacati della funzione pubblica. Nel corso del corteo si sono registrati disordini, circa 300 manifestanti hanno bersagliato una banca e attaccato le forze dell'ordine con un fitto lancio di oggetti. La polizia ha risposto con i lacrimogeni per disperdere i violenti, 12 i fermi. Il premier Sébastien Lecornu all'Assemblea Generale ha detto che è da rigettare la definizione di violenza della polizia, visto anche l'alto numero di agenti feriti. E Lecornu ha annunciato all'Assemblea Nazionale la sospensione delle lezioni nei licei per 3 giorni per consentire agli studenti di discutere e organizzare un momento di democrazia interna. In Italia, in primo piano, la riforma della legge elettorale. La Camera ha dato il via libera, con ampia maggioranza in entrambi i casi, ai primi 2 articoli sottoposti a fiducia dal Governo. Tra oggi e domani la Camera si esprimerà sull'ultimo dei 3 articoli su cui il Governo ha messo la fiducia. Giovedì il voto finale sul provvedimento.
0: L'economia.
3: Caro carburanti, non scattano le accise mobili e tornano a salire i prezzi alla pompa. Sul gasolio 6,1 centesimi, rimane il tetto sulla benzina. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma viene meno lo sconto fiscale da parte del governo, che ha deciso di non rinnovare il taglio delle accise e di non far partire il meccanismo delle accise mobili. La conseguenza è l'aumento alla pompa. È scaduto dunque a mezzanotte.

0: Mobili ha prodotto i suoi primi effetti negativi sul gasolio, interrompendo l'ondata di ribassi. Dati positivi dai mercati, sia azionari sia obbligazionari sia energetici. Il clima positivo è stato innescato proprio dal miglioramento, seppur lieve, del quadro petrolifero. Si è registrato un aumento del traffico lungo lo stretto di Ormuz e quindi la quotazione del greggio Brent è sceso oggi sotto i $100 al barile, esattamente a 99,20. Ne hanno beneficiato quindi molti titoli di diversi comparti e salgono le borse europee, tra le migliori piazza affari a più 0,87%. Un simile rialzo si sta registrando ora a Wall Street, per cui l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici ha raggiunto il suo record storico. L'attenuazione delle tensioni sui mercati energetici fa intravedere uno stop alla corsa dell'inflazione e al rialzo dei tassi di interesse. Ne trae vantaggio il mercato dei titoli di Stato e lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi scende di 10 punti base e si attesta oggi a 105. È tutto, a più tardi.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: O come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura, prima data utile per le nuove elezioni il 14 dicembre. Ai giorni caldi del governo del calcio fanno da contraltare le vicende di campo con le due nazionali. Col 3-1 di Bologna sulla Turchia l'Italia ha chiuso la prima fase di Nations League al secondo posto nel girone. Applausi anche per l'Under 21 che col 6-2 di Pescara con la Polonia ha centrato il pass diretto per gli europei in Albania e Serbia 2027, il CT Baldini.
6: Mi auguro che 5, 6, 7 ragazzi di questi facciano un attimino una convocazione, insomma, con la nazionale maggiore, poi a giugno ricompattiamo tutto il blocco forte e ci andiamo a giocare l'europeo.
5: Stagione finita per Yannick Sinner, si ferma per curare i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da 3 mesi. Devo pensare a lungo termine alla mia carriera, farò il massimo per tornare al 100%, annuncia su Instagram il numero uno del mondo, dando appuntamento al 2027. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1005 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Canada.
1: Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati. Innamorati sconosciuti, da sconosciuti innamorati.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 9 5 1.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Non scrivono canzoni per due come noi. Ti innamori una volta sola e non guarisci mai davvero. Tu sai chi siamo, chi sono e com'ero. L'unica persona che mi guarda e mi legge il pensiero. Non siamo stelle, siamo meteoriti. Precipitiamo in basso ma vogliamo in alto. È complicato starmi accanto, ma preferisci piangere con me che ridere con qualcun altro.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono.

sopporta come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì,

gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te. Sì, io parlo di te.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 1 8 3 3

brano lo puoi richiedere con il codice 8075. Something so out of the ordinary.

0: le vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
2: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
3: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. Stai ascoltando Radio Jukebox. Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
3: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8534.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Giovanotti. E alle ore 22, Jukebox Compilation su Radio Jukebox, la compilation della tua giornata. Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: lo puoi richiedere con il codice 8539.
1: C'è una storia che si sente raccontare.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 4 2.
2: Fammi sapere

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 8 3

0: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
1: Da cosa l'hai capito?
0: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
1: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Italiana. Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 22 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 4148.
2: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo. E io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica. E mi piace la plastica, si sperimenta la pratica e si forma la lacrima, dove suona la musica e il futuro si srotola e l'amore si fa. E l'amore si fa. Sono sempre i migliori che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni. E c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili. E sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Vorrei svegliarmi una mattina e ritornare a tanto tempo fa, ma ormai niente è più come prima, così bello ciò che ho perso, mai nessuna me lo ridarà.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8490.

0: codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 6 8 2

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8, 5, 2, 9.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 4 1 0 3.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:01. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: Stai ascoltando Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8492.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Let's go.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

0: vostre richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:59.